0: Barbara!
1: Io per mia vita!
0: Che? Vedrete tra poco sfruttare quel fuoco per tasto l'orgoglio veleno, l'orgoglio so messo a dormire e cercare pietà!
1: Scaccio della tema, vento degli ebori, concedo, ma si stupe buono timore!
0: Lo stegno, ma c'è!
2: Guardate che viene!
0: Un fiume di sangue, vediamo, vedrai!
2: Ui, beh, ci sono guai!
0: Orecchi di

aprite un po' gli occhi. Uomini incolti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son polpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, marese di inganni, amiche diaboliche,

Signore, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figo.

Marullo, signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta. E là non è vero, e là non è vero, e là non è vero.

0: Barbarina?
1: Chi va là?
2: Son quelli che intentasti a venire.
3: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. I diamin sono quei fausti apparati.
1: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buono, buono, capisco come è.
4: Accordati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
2: Ai diavoli del corpo.
3: Ma cosa nacque?
2: Nulla. Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
3: E che dunque dovria soffrirlo in pace?
2: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cazzalo co grandi

0: sua brava historia.
1: Speriamo il camino.
0: Credo sofferto un inglese, un signor. Lord, un minor che sia, volando si ci sta.
1: Via, prepariamo la fuga.
2: Esca da me.
0: Ma tieni presento. Ma che tani domando.
1: Arrosto freddo, dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tali domando, a quando le lezioni risponde in che minciam. Guardare!